0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
2: Listen our podcast.
1: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
2: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
1: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
2: Rewind and play again.
1: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
3: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.

0: Night Dance Machine.
1: Olly Oates chiudono l'ennesima settimana della Dance Machine passata insieme. Ritorneremo puntuali lunedì prossimo alla solita ora con un'altra ricca settimana di hit anni 80 e 90. Ricordo inoltre l'appuntamento della domenica mattina alle 9 con Gemini Summer Weekend, il mixato più pazzo d'Italia. Risate assicurate, sempre in compagnia dei miei ragazzacci, il Check e Riccardo Secchi. Bene, è davvero tutto. Buon weekend. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Radio Gemini One. This is the big one.

0: Sono le 6.
1: Spot.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Gemini. Gemini One, the big one.

maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: biggest hits. On the biggest breakfast show.
1: Sei punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 25 minuti.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini.
5: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: ma tu no, sei in ritardo.
1: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
0: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:01.
2: Spot.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
0: Gemini. Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Venerdì 10 luglio, buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento di oggi. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Attenzione però a lavori in corso sulla tangenziale di Mestre che causano la chiusura di 2 corsie su 3 della carreggiata in direzione Milano tra Terraglio e Castellana. Sono pertanto possibili disagi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.

0: Mini One,
1: the big one.
2: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
3: E dai che è venerdì!
4: Oh, finalmente!
3: Oh!
4: Io questa settimana sono un po' così, quindi
3: sei
4: non vedevo l'ora.
3: Buongiorno. Devo
4: dire, mi sono
3: buongiorno.
4: Svegliata, caro Cech e caro Giminiani, e sono andata alla sveglia.
3: Sì.
4: No, la prima delle tre, perché comunque serve, no? E ho detto, vabbè, ma è

0: Posso aprire e chiudere una parentesi?
1: Sì, allora.
0: Io sono andata al concerto di Pezzali mercoledì, giusto?
1: Sì.
0: E ieri ero qui.
1: Certo.
0: C'ero e non c'ero, ma c'ero.
1: Sì.
0: Ok?
1: Sì.
0: Dove sono quelli che ieri sera?
1: Staranno dormendo adesso, poverini. Magari hanno fatto un'ora in più di colonna rispetto alla tua. Per tornare a casa, perché gli non è l'ingresso, così. è l'uscita. Che
0: è un problema grosso.
1: Ha dei grossi problemi.
0: Vabbè, dai, caro Cecco. Allora facciamo un giro saluti. Come sempre, l'amico Sandro della provincia di Udine manda il suo buongiorno. E dai, che è venerdì. Se poi hai una mogliettina un po' pepata come la mia, beh, non ci si annoia proprio.
1: Ci sarà preso carne, Sandro. Secondo me
0: c'è quella cosa da sistemare. Ah, è quella.
1: Dai, sopra.
0: Ciao, caro venerdì. Una lettera al venerdì. Sono felice che siamo tornati insieme. Mi dispiace che mi hai visto con lunedì, giovedì, ma ti giuro, ho pensato a te tutto il tempo. Buongiorno a tutti dall'edicola di Melaredo. Andrea. Comprendo. Buongiorno Andrea, ciao Fabi, dai che è venerdì e lavoro anche domani, è Daniel.
1: È l'impianto carburante delle due Carrare, prima dell'ingresso dell'autostrada.
0: Che salutiamo.
2: Buongiorno!
0: Giorno,
2: Venerdì 10 luglio 2026, Sante Ruffina e Seconda. E ricordate, come diceva il

0: Pizza!
1: Di solito c'è il vento di poppa. Soezza.
2: So, sto ancora pensando a Rufina.
1: Sì, a seconda. Wax in apertura su Radio Gemini, questo è Bridge.

0: cioè,
1: se tornasse
0: dai, beh, lui c'ha la sua scuola di musica là,
1: sì, è vero,
0: quindi però... se vuoi potresti andare a partecipare ad un corso suo a Lugano, hai capito?
1: Allora intanto Sandro
0: corregge
1: Peperina, la moglie Cinzia, che salutiamo, anche perché sono in viaggio
0: verso Villach e io consiglio di fare un po' di shopping presso il centro commerciale Atrium, che si chiama così. Tra l'altra cosa ho scoperto che l'architetto di questo centro commerciale ha fatto anche il centro Le Brentelle qui a Padova. Quindi se vuoi sapere altre notizie di questo centro, al supermercato la frutta e la verdura arriva quotidianamente dal mercato ortofrutticolo di Padova.
1: Sì, poi...
0: e costa meno che non comprarla qua.
1: Ce lo farà sapere Sandro. Se
0: almeno io
1: così,
0: quando andavo, adesso non lo so.
1: Cioè, ricordi di quando aveva 10 anni?
0: No.
1: Quindi bisogna cercare di capire.
0: Diciamo che a 10 anni il franco svizzero, insomma, aveva un bel peso, capito? Cioè, comprare una stecca di cioccolata con
1: vedi che le sale
0: all'epoca
1: cose.
0: Costava.
1: Quindi eventualmente ce lo farà sapere il nostro Sandro,
0: ecco.
1: Ma
0: come sarà il tempo?
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, parte un altro weekend di luglio con un venerdì caldo, tanto per cambiare, a cui si aggiungerà poi purtroppo un tasso di umidità alto a renderlo insopportabile,
0: sì.
2: Temperature sui 34-35 gradi, un po' più fresco in montagna dove oggi pomeriggio potrebbero arrivare dei temporali rinfrescanti, qualche rinfrescata anche domani mattina in pianura,
0: sì,
2: all'alba, e con un sospiro di vento che poi anche nel pomeriggio porterà qualche pioggia qua e là. Rassicuriamo il check domani sera. Dopo il tramonto dovrebbero abbassarsi le probabilità di temporale. Quindi una piccola pressione termica domani, poi domenica si ritornerà a cavalcare questo caldo che vi anticipo, poi nella prossima settimana vedrà un nuovo picco tra martedì e mercoledì. Per ora intanto vi auguro a tutti un buon weekend.
0: Sto andando a lavorare.
1: Sì, però rinfresca, quindi starai meglio. Buongiorno,
0: sì, sì.
1: Buon fine settimana a tutti. Vi aspetto sempre, baci. Lorella da Brugine, ciao Lorella.
0: Ciao,
1: salutiamo
0: Lorella.
1: Anche Marco, che oggi dovrebbe avere il venerdì corto.
0: Corto e poi via Jesolo Beach. E via, e via, e via, vabbè.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a €7,99 e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a €2,49. Lidl, vale davvero.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: The Promise You Made. Lui si chiama Cock Robin.
1: Piacciono molto.
0: Sì.
1: Hanno un sacco di pezzi bellissimi.
0: Sì,
1: è
0: sì,
1: questo.
0: È vero, uno di quelli.
1: Diciamo. Allora, caro Cech, come sai, noi siamo molto attivi anche sui social, quindi abbiamo anche un po' di amici che ci raggiungono proprio su Facebook e su Instagram. Quindi diamo il buongiorno a Deborah, a Mario e anche al nostro

0: mai.
1: Per modo di dire.
0: Se vi va di tenere questo filo diretto anche con noi, mi trovate come Fabiana Contin, Facebook ed Instagram, e poi.
1: E poi basta. Poi basta.
0: Cercate uno dei mille profili che anche si dimentica di avere.
1: Quello sì, purtroppo, quello sì. Steve Harrington su Radio Gemini, quando sono le 7:40.

0: potete seguire anche la pagina,
1: potete seguire la pagina di Facebook di Gemini, c'è quella ufficiale di Instagram, c'è anche TikTok e poi c'è la paginetta piccolina della Fabi,

0: Alexa, donna con te su Radio Gemini.
1: Senti che voce,
0: ci ha coccolato per bene.
1: Allora, ieri c'è stato il battiti in televisione, sì? Hai visto qualcosa te?
0: No, perché non mi piacciono i presentatori.
1: Allora, su questo ti do ragione, perché ho visto un Rovazzi veramente imbruttito con quel baffo proprio che non c'entra nulla. Poi c'è lei, vabbè, ma quella è una prezzemolina, c'è un po' dappertutto.
0: Allora, era tanto bella.
1: Sì.
0: Tanto bella. È bella anche adesso.
1: Sì.
0: Però, ecco. Quando suona il telefono, quando ti vibra la tasca.
1: Ah, ok.
0: Però non la vedo in quel contesto lì, ecco. Cioè, presentare un evento del genere, avrei fatto altro. Però.
1: Altro, va bene.
0: E quindi non li guardo.
1: No.
0: Poi era legato a una emittente radiofonica molto famosa e secondo me quando presentavano
1: sì, gli speaker era già diverso.
0: Dico la mia, ecco.
1: Sì, era già diverso.
0: È come se fai un Gemini Tour e vanno altre persone.
1: Altre persone, sì.
0: Credo non sia proprio
1: la stessa cosa. Un po' il Festival Bar dove non c'è Salvetti, ma c'è un'altra persona.
0: Fare.
1: Non lo puoi fare.
0: Cioè, secondo me, ecco, quindi. Forza le radio.
1: Ecco, bene. Adesso posso ricordare il numero. 351-678-6611. Dateci i vostri buongiorno e soprattutto un bel dai che è venerdì.
0: Lo aspettiamo. Un messaggio di testo, una nota vocale, firmatevi.
1: Arriva adesso DNA. Questo è Tom's Diner.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
0: Every day. In every way.
3: Sono le 8:01.
4: Spot.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Di nuovo buongiorno, per traffico intenso si sono formate code alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione del capoluogo Giuliano. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo rallentamenti sempre per traffico intenso verso Trieste tra Terraglio e il bivio per l'aeroporto di Venezia, mentre lungo quest'ultimo si verificano disagi per lavori tra la tangenziale Fabarodese in direzione dell'aeroporto. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Abbiamo dei nuovi gemiliani?
1: Sì, abbiamo un gemiliano che si chiama Ivan, che quando può insomma ci segue e dice insomma che gli piace molto la nostra musica, poi insomma gli risponderai tu. Comunque,
0: no, ma posso
1: quanto...
0: anche dirglielo così, Ivan, certo. Hai due alternative. Io adesso non so
1: di dove
0: sei. Se sei zona Padova provincia, insomma, puoi venire a trovarci presso la nostra sede e allora avrai il gadget, come si dice, il gadget. Oppure venirci a trovare nelle nostre serate in giro per il Veneto. Ne abbiamo
1: due la prossima settimana,
0: una martedì e una venerdì. Quindi
1: una a Tribano martedì e invece venerdì saremo
0: a Calcroci. Sì,
1: ecco,
0: esatto.
1: Quindi eventualmente hai queste opzioni. Diamo un saluto anche all'amico Amelio e ad Arabella che ci seguono da Cesenatico, quindi vacanze. E sentiamo anche l'amico Allo.
2: Buongiorno geminiani, buongiorno Fabi, buongiorno
1: ciao.
2: Jack. Vostro Allo è un po' che non si fa sentire.
1: Male.
2: D'altronde impegni portano via tempo. Comunque, quale occasione più ghiotta per dirvi che oggi è il mio ultimo giorno di lavoro, poi 15 giorni di vacanza.
1: 15 giorni.
2: Ecco, nel ricordarvi comunque che il 21 di luglio è il mio compleanno, mi piacerebbe venirvi a trovare corredato di un bel cabaret di pastine.
0: Beh, quello
2: cosa ne dite? Posso venire?
0: Sì. Possiamo, no?
2: Scambiamo quattro chiacchiere.
0: Certo.
2: Dai, che bello.
0: Sì.
2: Ciao a tutti, buona giornata e dai che è venerdì!
1: E buone vacanze!
0: Si porta a Cibaria, è sempre benvenuto.
1: Vabbè, così lo conosco anch'io.
0: Allora lo conosci?
1: No.
3: Gemini, buongiorno, dai che è venerdì! Finalmente, dai raga, che siamo a fine settimana. Ma intanto, buon lavoro, un abbraccio, ciao!
1: Ciao Albi!
0: Ciao Albi!
4: Gimbiniani, buongiorno a tutti, Fabi Cech, buongiorno anche a voi, ma soprattutto dai che è venerdì!
1: Olè.
4: Ci aspetta un gran bel weekend a tutti. Ciao ragazzi, un abbraccione da Cristiano.
1: Ciao Cristiano.
0: Per uno che va su in quel posto, in quella baita, che fuori c'hanno ciambelle, capito? Krafen c'è a centinaia. Vabbè.
1: Ricordiamo
0: il numero.
1: Ricordiamo
0: una grande artista, sì. Eccola qua. Bonnie Tyler, ne hanno parlato tutti i giornali e questa è una delle sue canzoni.

0: si chiama Gnas Barkley e ha fatto questa bella canzone nei primi anni 2000, sì, molto molto carina.
1: E adesso arriva anche un messaggio vocale.
2: Buongiorno Cerny, buongiorno Fabio, buongiorno Cerny, qui è vostro amico Pip che sta andando a lavoro. Dai che venerdì! Cosa odono le mie orecchie? Martedì siete a Tribano e che venite a giocare in casa. Quindi bene, bene, bene, bene, bene, buono sapersi. Ci vediamo di sicuro perché siete in patria, patria Pip. Ecco, bene.
0: Ok, ok.
2: Ora un buon weekend a tutti quanti e un salutone a tutti. Ciao!
0: Ciao Pip!
1: Chiedeva da che ora?
0: E alle, se non ero, perché devo ancora ricevere il comunicato ufficiale, mi pare che inizi alle 21.30 e poi alle 23.30 ci saranno i fuochi, anche perché è l'ultima sera di questo evento.
1: Serie di eventi, bene, bene, quindi Pip sei stato aggiornato.
0: Ecco, oh, Paola e Chiara, questo è l'anno 2004 e ci hanno fatto ballare un'intera estate anche col Festival Bar. Questa appunto è Vamos a bailar esta vida nueva su Gemini.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a €7,99 e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a €2,49. Lidl vale davvero.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini.
6: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
7: I'm taking it round the wow.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One, ora anche in DAB Plus.

0: Mariano con We All Need Love.
1: Allora, facciamo un saluto a una geminiana che mi scrive sui social, sì? Che è Barbara, che scrive insomma che purtroppo lei non riesce al mattino a inviare il saluto, però ci ascolta sempre. Quindi
0: grazie.
1: Barbara, se sei collegata adesso, beh, buon fine settimana anche a te, grazie, ecco, del contatto
0: grazie,
1: social, che ci fa sempre molto piacere. Poi c'è una geminiana, che è la Raffa, che sta per partire, da quello che ho capito, per le vacanze, sì. E ha detto: buongiorno, sto sorseggiando il mio caffè mentre guardo mio marito che sta provando a caricare l'auto.
0: Mi immagino la scena, lei fuori col caffè, con la tazzina.
1: Col cane.
0: Allora, abbiamo finito qua di caricare. Dai, che fa caldo.
1: Guarda che te ne sei dimenticate quattro là.
0: Fa caldo. E lui tutto sudato, hai capito, che è là che cerca di incastrare queste 20 valigie. Mamma
1: mia. E che rischia anche di rimanere a casa. O parte lui o parte la sua valigia. Quindi due sono le alternative, perché Barbara non rinuncia. Anzi, Raffa, scusate, non rinuncia alle sue 10 valigie.
0: Hai capito.
1: Tanto all'uomo basta una maglietta, un cambio per le mutande, il costume, basta.
0: Cioè, scusa, al maschietto basta uno zainetto,
1: sì,
0: hai capito?
1: Appunto, poi il resto ce l'ha lei, se eventualmente serve la cremina, lo sciampetto, quelle cose là, però...
0: Invece, visto che state per partire, magari il consiglio ve lo dà il check, è quello di richiedere una canzone. Dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box. Lo rivolgo a tutti i nostri amici geminiani, potete richiedere le vostre canzoni al 351-678-6611.
1: Messaggino di testo, nota vocale, quello che preferite. A noi piacciono molto le note audio, onestamente. Mi raccomando, firmate il messaggio, questo è fondamentale.

0: Salutiamo anche Alessandro da Padova, Antofa Caldo. Poi ce n'era un'altra che andava molto, cos'era quella di Gassugal Canal, che mi piaceva molto. A me piaceva un sacco, era per il condizionatore, non mi ricordo che cos'era, però mi piaceva tanto.
1: No.
0: Non te la ricordi?
1: No, quella che asciugava il canale.
0: Perché non l'avevi capita.
1: In che senso? Asciuga il canale, dai.
0: No, perché sapete che c'è che è mezzo veneto e mezzo piemontese, quindi tante cose non le capisce.
1: No, le capisco.
0: Va bene, allora continuiamo a ricordare il contatto, perché chiaramente tra poco arriva il vostro momento.
1: Sì, devo darvi impolverare?
0: Un po'.
1: Ecco, ti pareva. Allora, 351-678-6611, numero di WhatsApp dove voi potete richiedere le vostre canzoni. Mandate i vocali, i vocali!
0: Manda, ti hanno appena accontentato, appena arrivato.
1: Con un bel dai che è venerdì anche, dai, forza!
0: Allora, vi aspettiamo messaggi WhatsApp, 351-678-6611.
1: In excess adesso, su Radio Gemini arriva Devil Inside.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:03.
2: Spot.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame.
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6.870, 36 rate, rata finale €14.691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a €7,99 e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a €2,49. Lidl vale davvero.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buongiorno, a causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code in direzione Venezia tra Sirmione e Somma Campania. Per traffico intenso permangono code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste alla barriera di Trieste-Lisert e rallentamenti sulla tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste, tra Terraglio e il bivio per il raccordo Marco Polo. Su quest'ultimo segnaliamo poi disagi per lavori in direzione dell'aeroporto tra tangenziale di Mestre e Favarodese. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
11: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Radio Gemini, la tua macchina del tempo in musica.
3: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: spritz.
1: Anche con l'oliva.
0: Sì, e la fetta di limone.
1: Certo. Sir Oliver Scardi, fammi un spritz, la richiesta l'amico Igor. Saluto anche la mia amica Veronica di San Piero.
0: Sì.
1: Io ho fatto lo spritz lì.
0: Ah, di buono?
1: Buonissimo. Poco per il mio portafoglio, ma niente. Allora, salutiamo invece un geminiano che si chiama Marco di Belluno, che ripropone la pubblicità del deumidificatore.
0: Del deumidificatore.
1: Che non ricordava.
0: No.
1: Allora, salutiamo Marco di Marino di Piave in Relax ad Abano Terme, che stiamo per accontentare. In Relax sono anche i nostri amici, naturalmente Sandro e Cinzia, perché stanno andando in direzione Austria per un po' di, insomma, sano relax.
0: Poi volevo salutare Alex, che oggi a Savannah e Alaska, i quattro zampe pronti a farsi fare belle, capito? E adesso The Tramps con Disco Inferno.
1: E poi
0: Michael Jackson con The Way You Make Me Feel.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno geminiani e buon venerdì. Per il Gemini Box, se possibile, volevo ascoltare Whip of the Rhythm di Chicco Secchi, che l'ho ascoltata ieri sera alle 23.15, come sempre online su Radio Gemini, del mix del DJ Malengo. Buona giornata e mi raccomando.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao ragazzi, allora per il Gemini Box mi piacerebbe sentire la canzone Boys in the Night di Martinelli. Grazie e un abbraccione a tutti da Cristiano. Ciao.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99 TAEG 5,14. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Gemini. Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui su Gemini One, The Big One. Gemini Box. Questa è

0: Allora vorrei ripetere una celebre frase: il Big Bang ha detto stop.
1: Sì, ma da
0: stop,
1: mo.
0: Da mo alle richieste, perché lo slot dedicato a voi è full.
1: Terminato da un bel po', quindi poi faremo i saluti e se non sentite la canzone portate pazienza, ma è un'ora, non abbiamo più di questa. Questa canzone intanto andava a soddisfare una selezione musicale dell'amica Veronica di Venezia. E adesso c'è un'altra amica, Veronica.
0: Un'altra Veronica.
1: Sì.
0: Arriva questa canzone di Vasco Rossi che si intitola Ti immagini.
1: Ma poi andremo ad accontentare anche chi è in vacanza in quelli cesenatico, Amelio e Arabella.
0: Ecco, si balla in spiaggia con i Kaoma.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ciao Cecchi, ciao Fabi. Siccome devo tirarmi su un po' con i miei prossimi clienti, vorrei ascoltare Outside World dei Sunbeam. Ciao ragazzi, buon weekend a tutti da Alex.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: E un buongiorno geminiani, dai che venerdì si vola. Ciao Jack, ciao Fabi, tutto ok? Giornatina post-traumatica da festeggiamenti compleanno, e stasera si festeggia ancora. Allora ci vorrebbe una bella Sherry Lady del Model Talking, me la mettete su? E ancora

0: Thunder in my heart.
1: E salutiamo Gabriele. Sì, siamo arrivati ai saluti. Allora, non siamo riusciti ad accontentare, ci dispiace, l'amica Alberta. Poi non riusciamo ad accontentare nemmeno l'amica Katia, perché oggi avete insomma inviato un sacco di richieste. Come sapete, prima inviate il messaggio,
0: andiamo
1: in ordine. Poi salutiamo anche chi ci dà il buongiorno con calma, che è l'amico Cristian, che ieri sera è stato al concerto di Max Pezzali. Non ci ho detto nulla, è bello, mi sono divertito,
0: niente,
1: però, buongiorno.
0: Volevo salutare un nuovo geminiano, che è Gianluca, che si lamenta che la segretaria, la Serena, la Sere,
1: che salutiamo
0: è arrivata in ritardo oggi, e quindi
1: succede, può capitare. Diciamo così, è venerdì. Allora, abbiamo gli ultimi amici da accontentare. Sta per arrivare la richiesta,
0: appunto, di Gianluca.
1: Eccolo.
0: Per la Serena.
1: Perfetto. Poi andiamo ad accontentare l'amico Michele di Adria. E abbiamo anche una canzone che ci è stata richiesta, che adesso devo andare a trovare. Forse l'amico Ulisse.
0: Ulisse.
1: Voleva dedicarsi una canzone. Mi sembra giusto.
0: Giusto.
1: Sì.
0: Allora, in sequenza sentiremo Jon Bon Jovi con Living on a Prayer, poi Magazine 60 con Don Quixote e poi Van Halen con Jump.
1: Vi auguriamo un buon fine settimana, teneteci come colonna sonora del vostro weekend, perché la musica qui c'è sempre.
0: E divertitevi con la nostra musica, ovunque voi siate in questo weekend.
1: Dalla Fabi
0: e dal Check
1: è tutto, a lunedì, ciao!

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare.
4: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame?
8: Mac.
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
11: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
12: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
13: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
14: Aspetta un attimo.
13: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti a questo aggiornamento. È stato risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Brescia-Padova. Tuttavia, in direzione Venezia permangono code tra Sirmione e Somma Campagna in via di smaltimento. Vi anticipiamo poi che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina verrà chiusa l'uscita di Miro-Oriago per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Gemini. Spot.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
0: Gemini.
10: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One. Radio Gemini One. Radio Gemini One. Sia

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 11 e 2 minuti.
4: Spot.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame?
15: Mac.
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Gemini.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
16: Buongiorno, sulla A4 Brescia-Padova si è verificato un nuovo incidente che sta causando code in direzione Venezia tra Brescia Est e Desenzano. Per traffico intenso sono possibili rallentamenti lungo la A4 Venezia-Padova verso Trieste tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre. Sulla A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, segnaliamo invece traffico rallentato perché intenso in direzione Modena tra Trento Sud e Rovereto Nord. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

di Radio Gemini, ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti, i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia, in formato tascabile.

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: alle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle 4 decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. 4 decadi, 4 brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1975, People's Choice, Do It Any Way You Wanna.

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1988, John Anderson, Hold On to Love.

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli

0: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.
1: Enjoy this trip.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e due minuti.
2: Spot.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Gemini, viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati. A causa di traffico intenso in direzione Venezia, lungo la A4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code tra l'allacciamento con la A21 e Desenzano. Sulla A4 Venezia-Padova, per traffico intenso e un cantiere che provoca il restringimento delle corsie, sono possibili rallentamenti tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Lungo la A22, di competenza di autostrada del Brennero, si verificano rallentamenti tra Egnaora e Rovereto Sud, causati da traffico intenso in direzione Modena. Infine, sulla A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, attenzione ad un incendio che sta causando rallentamenti tra Villa Barzana e Occhiobello. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
7: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
8: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Radio Gemini, la tua macchina del tempo in musica.
0: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

0: torneranno a scottare tra pochissimo. Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini, The Big One.
2: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

0: anche per oggi l'ultimo grandissimo successo è stato servito. La pausa pranzo si ferma qui, ma la grande musica di Radio Gemini vi accompagna per tutto il giorno a volume altissimo. Tenete caldo il posto, il frullatore del ritmo torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Spot.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia. Sulla 13 Bologna-Padova, di competenza Autostrade per l'Italia, si verificano code per un incendio tra Rovigo Sud, Occhiobello, in direzione Bologna. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix. Music all night long.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1970, Jack's

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1985, Madonna, Gambler.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2005, Black

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini One, The Big One. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova, tra Brescia Ovest e Brescia Est verso Venezia. Sempre per traffico intenso si rallenta sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste, tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Code per traffico intenso anche sulla 4 Venezia-Trieste, alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ciao, sono Valentina La Rocca e ti aspetto ogni giorno qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
3: Signori e signore, buongiorno, vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
4: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture.

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Di Radio Gemini.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini One, The Big One.
1: Big survivor, don't close your eyes. Take advantage, sliding all the night.
0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
2: Radio Gemini. Le più cantate, le più ballate,
3: le più ascoltate, le più veloci.
2: Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Spot.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati. A causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia. Per traffico intenso si rallenta con code nella stessa direzione tra Brescia Ovest e Desenzano. Sulla 4 Padova-Venezia si rallenta per traffico intenso verso Trieste tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Code per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra la rotatoria milanese e Marghera. Sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia incolonnati per il traffico intenso in direzione Trieste tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste. Tutto a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ascolti Radio Gemi. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
7: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per incidente tra San Donà di Piave e Porto Gruaro in direzione Trieste. Per traffico intenso code sulla 4 Padova Venezia tra Padova Est e il bivio per la 57 in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si verificano code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27 e in direzione Milano tra Mirano Dolo e il bivio a 4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Radio Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot. Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
7: Perché se non deghi, non ci credi!
8: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
0: Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Ci siamo arrivati sani e salvi a venerdì, che bello, ultima puntata della settimana, anzi puntatona. Ciao da Stefano Riva. Partiamo con i primi tre: Fan Fan, Color My Love, a seguire Dottor Alban, It's My Life, e Gary Lowe, La Collegiala.
1: Gemini Dance Machine. Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Su Radio Gemini c'è la Dance Machine con Stefano Riva. Ancora ciao a tutti, ben ritrovati. Ultima puntata della settimana che continua con Einstein, Dr. DJ, Electro Woman, i Genesis con Land of Confusion e FBI Project Reach in Paradise.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.
3: Hey you.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Gemini.
7: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: by Dance Machine.
1: Il venerdì suona così su Radio Gemini. A metà di questo appuntamento, la musica giusta per addentrarci nel weekend. I prossimi tre partono da Gazebo Lunatic, poi Felix Don't You Want Me e George Harrison Got My Mind Set On You.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Gli anni 80 e 90, solo i più belli, suonano concentrati nell'ora dedicata alla Dance Machine su Radio Gemini. A tenervi compagnia c'è la mia voce, quella di Stefano Riva. Continuiamo con Freddie Mercury, Living on My Own, poi George Michael dal 1987 con I Want Your Sex e Gala, Freed from Desire.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Arrivati tra un successo e l'altro all'ultimo blocco, il rush finale di questa settimana. Chiudiamo la Gemini Dance Machine con Greg Kine, Jeopardy, poi Eddaway, What is Love ed infine Holly Oates, Out of Touch.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Holly Oates chiudono l'ennesima settimana della Dance Machine passata insieme. Ritorneremo puntuali lunedì prossimo alla solita ora con un'altra ricca settimana di hit anni 80 e 90. Ricordo inoltre l'appuntamento della domenica mattina alle 9 con Gemini Summer Weekend, il mixato più pazzo d'Italia. Risate assicurate, sempre in compagnia dei miei ragazzacci, il Check e Riccardo Secchi. Bene, è davvero tutto, buon weekend, ciao!
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Spot.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
12: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
13: Nuovo aggiornamento, incidente sulla 4 Brescia-Padova, code tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. In questa direzione si verificavano già per traffico intenso rallentamenti con code a partire dallo svincolo di Brescia Ovest. Rallentamenti in direzione Milano per traffico intenso tra Peschiera e Brescia Est. Restiamo sulla 4 verso Trieste, code tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Nel tratto è presente anche un cantiere. Sulla stessa tangenziale di Mestre verso Trieste, code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la 27. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, il traffico intenso in direzione del bivio per la 4 provoca code all'altezza della barriera di Porto Gruaro. Sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso la stazione di Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback 1994.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Siamo arrivati anche a venerdì, un'altra settimana che si conclude, ma vedi come passa il tempo, in attesa magari delle vostre e delle mie vacanze. Ah no, non si fa vacanza, qui si va avanti ad oltranza. E allora, miei cari, benvenuti nel nostro Hit Parade Stories. È l'appuntamento di tutte le sere, sono le 18, quindi ci sta serata, sino alle 19 con me, con Valentina La Rocca, pronta a portarvi indietro con il tempo, con la musica, grazie al buon Riccardo Secchi, perché ascoltiamo tutte le hit che hanno fatto la storia. E attenzione, perché in questa di serata noi parliamo di televisione. Eh sì, vi racconto una cosa: vi siete mai chiesti perché riguardiamo sempre le serie televisive già viste e riviste?

0: comunque sia, in questo caso è scesa in campo anche la scienza a dirci il perché. Partiamo fra pochissimo da questa curiosità, ma non ci fermiamo mica lì, perché poi parleremo anche di Raffaella Carrà.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Bravo il nostro Riccardo Secchi che dall'altra parte ci sta facendo ascoltare un sacco di bella musica, ma bravi anche voi che via via state completando il nostro Hit Parade Stories anche con le vostre canzoni preferite, scelte al 351-678-6611.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: è un'attrazione fatale per il nostro cervello, sappiatelo, perché una vecchia serie televisiva non ci delude mai, creando così un cocktail di conforto, piacere e nostalgia. Ed è in questo meccanismo, spiega la scienza, che gioca un ruolo chiave la prevedibilità. Sapere come andrà a finire un film o una serie televisiva già vista ci dà un certo senso di potere, un po' di ottimismo e può contrastare solitudine ed ansia. E poi vogliamo mettere film come Una storia infinita, Fight Club, che riportano magari alla mente momenti piacevoli, che ci aiutano un po' anche a sfuggire dalla realtà quotidiana, o serie televisive viste e riviste che però ci piacciono tanto, seppur magari il finale appunto lo sappiamo già. E allora cosa posso dirvi se non buone repliche a tutti?
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Gemini.

0: Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one. Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
1: Hit Parade Stories.
2: Sto leggendo tutti i vostri WhatsApp, sto leggendo tutti i vostri messaggi. Scriveteci nella nostra pagina Facebook, mettete il vostro pollice all'insù anche della mia, Valentina La Rocca.

sia la bella stagione porta sicuramente un sacco di repliche, ma poi ci sono anche un sacco di piattaforme a pagamento ovviamente che ci propongono e ripropongono serie televisive. Quali sono i cult, quali sono i must, i grandi cult del passato e le storie che ci hanno fatto sognare? Beh, a quanto pare è stata fatta una classifica dei grandi classici da rivedere in estate, e in prima posizione c'è Strange Things, che unisce l'atmosfera estiva. Le stagioni sono spesso ambientate infatti durante le vacanze scolastiche degli anni 80 e ha un mix irresistibile di fantascienza, amicizia e nostalgia. The White Lotus in seconda posizione, una vera e propria istituzione per quanto riguarda le vacanze. Questa serie antologica vi porterà in un resort di lusso, immersi in paesaggi mozzafiato, dove

0: adolescenti e una caccia al tesoro continua. È una serie perfetta per chi non vuole mai staccarsi dalle atmosfere estive. Boris, la serie cult italiana per eccellenza, con le sue battute iconiche e le disavventure di una troupe televisiva, è la scelta ideale, a quanto pare, un po' per staccare la spina e soprattutto farsi anche un paio di risate, anzi rifarsi un paio di risate. A chiudere questa classifica, eccola qua, manco farlo apposta, l'abbiamo nominata prima, questa serie immortale secondo me, che è Friends. Una certezza assoluta, le avventure del gruppo di amici di New York sono leggere, divertenti, perfette per essere gustate a piccole dosi o magari anche in maratone infinite.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, il nostro spazio, il nostro appuntamento quotidiano, dove fra un successo e l'altro vi aspetto anche al 351-678-6611.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Che musica maestro, che sound, che successi, che belli poi voi a farci un sacco di complimenti. Sì, mi piace leggere tutti i vostri WhatsApp. Parliamo anche di Raffaella Carrà a questo punto. Diciamo addio allo studio di Carramba, che dispiacere, perché mi finisce un'era. Almeno secondo quanto riportato di recente, la Rai avrebbe deciso di non rinnovare il contratto d'affitto della struttura, un accordo che costava all'azienda circa 350.000 euro l'anno e che dovrebbe arrivare a scadenza definitiva nel prossimo mese, chiudendo così un capitolo fondamentale della storia di Rai 1. L'auditorium del Foro Italico è stato per decenni infatti il tempio dell'intrattenimento televisivo. Qui ha debuttato, niente poco di meno che, nel 1990.

dispiace leggere di come si è chiusa anche questa mostra a lei dedicata. Si è chiusa con una denuncia, l'ultima giornata infatti della mostra Rumore a San Benedetto del Tronto, dedicata agli abiti e agli accessori di scena di Raffaella Carrà. Poco prima dell'apertura al pubblico è stato scoperto il furto di due cinture originali che sono state sottratte direttamente dagli storici abiti di scena della showgirl, che sono esposti nella sala della Palazzina Azzurra. Ad accorgersi dell'ammanco sono stati i diretti proprietari dei capi. I due infatti collezionisti sono i custodi di un imponente archivio privato che conta circa 350 costumi indossati dalla Carrà in un arco temporale che va dal 1976 al 2012. Il danno che hanno subito è soprattutto culturale ed emotivo, e quindi si confida effettivamente nel lavoro degli investigatori, ma non solo, magari anche nel buon cuore di chi ha sottratto questi oggetti, che magari li restituisca proprio per rispetto della memoria di Raffaella Carrà e del valore storico di questi abiti. È così.

0: intanto vi auguro buon weekend, sempre con la musica di Radio Gemini di sottofondo, e noi ci riaggiorniamo lunedì alle 18. Vi aspetto, ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
3: Sono le 19 e un minuto.
1: Spot.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Gemini.
7: Spot.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Gemini.
9: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buona serata, ben trovati. È il solo traffico intenso a provocare al momento rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Vicenza Est e rallentamenti verso Milano tra Peschiera del Garda e Brescia Est. Sempre sulla 4 sono segnalate code in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la A57 e proprio sulla 57 tangenziale di Mestre verso Trieste il traffico intenso provoca code tra Terraglio e il bivio per la 27. Traffico intenso anche sulla 28 Portogruaro Conegliano verso la 4 con code all'altezza della barriera di Portogruaro. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Gemini One, this is the big one. Maxi single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Spot.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buona serata, ben trovati per un nuovo aggiornamento. Residui incolonnamenti dovuti al traffico intenso sulla tangenziale di Mestre nel tratto tra Terraglio e il bivio per la 27. Lungo i restanti percorsi di nostra competenza il traffico scorre in modo regolare. Parliamo ancora della tangenziale di Mestre. Dalle 22 di domenica 12 alle 5.30 di lunedì 13 luglio verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla 57, Spinea sulla 4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Buon proseguimento.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Gemini One, the big one.
3: Yes.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco.
2: Spot.
0: Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Radio Gemini One. The Big One. Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The big one.
0: Radio Gemini.

Gemini. Gemini One, the big one. Gemini Mix. Sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix. Music all night long.

Gemini. Gemini One, the big one. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
0: Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19, i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.